0: faccio un po' mi sciunse ne c'è tutti che a me budo pita lì con tu mora umreti.
1: E onda ćete me čuti kako kažem
0: spi!
1: A kada glave padnu reći ću
0: hopla.